0: se negli occhi che la passa neri, si entrava anche lì dentro.
1: Tranca nel piede, tiro capori, lo terracchi, d'ora.